di Mosambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Echichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Echichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Ishichangana.